0: full for a guy.
1: Sono le 3.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Torino International.
1: Sono le 4.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

0: Torino International.
1: Se non c'è put primo fa

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino in

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 25 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Giacomo il Maggiore, apostolo, uno dei primi discepoli a seguire Gesù e patrono di Spagna e dei pellegrini. Un caloroso augurio di buona onomastica a tutti Giacomo e le Giacoma che sono all'ascolto. Il sole è sorto alle 5:55, tramonterà alle 20:43. Facciamo un salto indietro nel tempo per ricordare i grandi avvenimenti del 25 luglio. Nel 1943, al termine di una drammatica riunione del Gran Consiglio del Fascismo, viene approvato l'ordine del giorno Grandi. Benito Mussolini viene sfiduciato e arrestato su ordine del re Vittorio Emanuele III, che affida il governo al maresciallo Pietro Badoglio, un passaggio cruciale della storia d'Italia. Nel 1956, al largo della costa di Nantucket, negli Stati Uniti, la nave passeggeri italiana Andrea Doria si scontra nella nebbia col piroscafo svedese Stockholm. Il transatlantico affonderà la mattina seguente. Il bilancio è di 51 vittime, ma l'operazione di salvataggio resta una delle più efficienti e imponenti della storia della navigazione. Nel 1978 in Gran Bretagna nasce Louise Brown, la prima persona al mondo concepita tramite fecondazione in vitro, una svolta epocale per la medicina e la scienza moderna. Mentre nel 2000, poco dopo il decollo da Parigi, un aereo supersonico Concorde si schianta al suolo provocando 113 vittime, l'incidente segnerà l'inizio della fine per i voli commerciali a velocità supersonica. Festeggiano il compleanno oggi Elias Canetti, scrittore, saggista bulgaro, naturalizzato britannico, premio Nobel per la letteratura nel 1981, Gigi Sabani, indimenticabile conduttore televisivo e celebre imitatore italiano, Matt LeBlanc, attore statunitense diventato un'icona della TV mondiale grazie al ruolo di Joe Tribbiani nella mitica serie Friends. E ci fermiamo qui, a voi tutti l'augurio ancora di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Caro carburanti, governo al lavoro per contenere i continui aumenti. Svolta nell'omicidio del giornalista 43enne Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. A Bologna nuovi sviluppi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Emergenza incendi in Europa occidentale. Questo, molto altro, tra poco nel nuovo appuntamento con l'informazione. Restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con il caro carburanti. Il governo al lavoro per contenere i continui aumenti dei prezzi alla pompa. Nel vertice tra il premier Meloni e il ministro Giorgetti si è valutata l'attuazione delle cosiddette accise mobili, un meccanismo che permette di tagliare le tasse sul carburante sfruttando il maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio. Sempre sul fronte politico, nell'ambito dell'inchiesta romana sulla bisteccheria d'Italia, sono state inviate alla procura le chat tra Mauro Caroccia e l'ex sottosegretario la giustizia del Mastro. È stato lo stesso legale di Caroccia a chiedere l'acquisizione. Del Mastro si dichiara fiducioso, affermando che i messaggi chiariranno la sua totale estraneità ai fatti. Svolta nell'omicidio del giornalista 43enne Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli, i carabinieri di Salerno hanno rintracciato e fermato il presunto responsabile, che si nascondeva all'interno di un casolare abbandonato. Ancora sangue sul lavoro, con due vittime nelle ultime ore. Nel nuorese a Oniferi un operaio di soli 18 anni ha perso la vita travolto da un muletto in un impianto di trattamento rifiuti. A Roma un lavoratore di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice. Si registra inoltre un grave incidente all'interporto di Bologna, dove un 35enne è ricoverato in condizioni serie dopo essere caduto da un carrello elevatore. Paura nella notte in centro Italia per una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro a Pizzone, nell'Isernino. Il sisma, avvertito distintamente anche in Abruzzo e Campania, ha spinto molte persone in strada, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Infine scatta da oggi il primo weekend di grande esodo estivo con bollino rosso sulle strade italiane. Saranno circa 36 milioni cittadini in viaggio. Restiamo a Bologna per gli sviluppi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. I primi esiti dell'autopsia hanno evidenziato polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento. Gli accertamenti dovranno stabilire se tali lesioni siano avvenute durante il contenimento nelle fasi di rianimazione. Nel frattempo resta altissima la tensione politica. Il ministro dell'interno Piantedosi ha criticato il sindaco Lepore per la gestione dell'ordine pubblico, annunciando l'arrivo di 5.000 bodycam per le forze dell'ordine. Il primo cittadino respinge le accuse. Massima allerta in città per la nuova manifestazione di protesta in programma domani. Dall'estero È emergenza incendi in Europa occidentale, incendi devastanti stanno colpendo la Francia e la Spagna, costringendo oltre 200.000 persone all'evacuazione, in particolare nella zona di Bordeaux e nei pressi di Madrid. Il presidente Macron ha disposto l'intervento dell'esercito. Medio Oriente in fiamme, escalation nel Mar Rosso con attacchi incrociati tra ribelli Houthi e le forze saudite, mentre in Cisgiordania una sparatoria nei pressi di Nablus ha provocato 6 morti, innescando il blitz dell'esercito israeliano. Sul fronte statunitense, Donald Trump usa toni duri contro Teheran, ma lascia aperta la porta al dialogo, dichiarando di non aver fretta sui negoziati. Infine, una tragedia in Kenya: una turista italiana di 52 anni, originaria di Firenze, ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto e un camion. In chiusura lo sport, con il Toto CT per la nazionale di calcio, sfumata la pista Pep Guardiola, che ha ribadito la volontà di prendersi un anno sabbatico. Salgono nettamente le quotazioni di Andrea Pirlo per la panchina azzurra, anche se la FIGC non ha ancora rilasciato conferme ufficiali. In Germania intanto inizia ufficialmente l'era di Jürgen Klopp come nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca. E per il momento è tutto, grazie per il vostro ascolto, l'informazione torna alla prossima edizione. Buona giornata.
10: Torino International. Love his music.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo quindi che oggi dalle 8.30 alle 16 per una manifestazione è prevista la chiusura della provinciale 50 dal lago Serrù al colle del Nivolè in entrambi i sensi di marcia. Tutti i dettagli sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Internet.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Governo al lavoro sui carburanti, allo studio le accise e poi l'autopsia su Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento, lite, piante dosi, lepre, Trump in modalità vendetta con Iran, ma dialoghiamo, incendi in Francia e Spagna, 200.000 evacuati, schianto in Kenya, tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. I prezzi dei carburanti non si fermano, il governo studia gli interventi per contenere gli aumenti valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra Meloni e Giorgetti. Le accise mobili sono un taglio delle tasse sui carburanti finanziato con l'aumento dell'IVA sul petrolio dovuto all'aumento del prezzo del greggio. Intanto inviata alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Caroccia per l'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia. Iniziativa del legale del ristoratore romano che ne chiede la immediata acquisizione. Il deposito delle chat farà chiarezza sulla mia estraneità, replica Delmastro. I polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento, queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abdelhakim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita, durante il fermo sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Ugualmente si dovrà accertare se il sangue nei polmoni sia dovuto all'eventuale uso di cocaina o un'eccessiva compressione. Intanto non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, dice il titolare del Viminale annunciando l'arrivo di 5.000 bodycam. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, la replica. A Bologna intanto si scende ancora in piazza, allerta sul rischio incidenti. Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza, scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Mar Rosso, colpita una nave saudita, Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti, l'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. In Cisgiordania, in fiamme intanto per una sparatoria vicino a un insediamento con 2 israeliani e 4 palestinesi uccisi, l'esercito assedia Nablus. Incendi devastanti in Francia e Spagna, almeno 200.000 le persone evacuate, fuga in barca dalla penisola di Cap Ferret davanti alla costa atlantica ovest di Bordeaux, oltre 140.000 scappano dal sud-ovest del paese. Macron chiama l'esercito per domare i roghi. Fiamme anche vicino Madrid, 63.000 evacuati. Uno scontro frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista fiorentina di 52 anni. Viaggiava da Mombasa a Malindi con marito e figlio, feriti ma non gravi, morto l'autista keniano. Da oggi bollino rosso per il primo weekend di grande esodo, alla fine saranno 36 milioni gli italiani in vacanza. Ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incendi a Roma e nel Nuorese, un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti a Sinfurcao nel territorio di Oniferi in provincia di Nuoro, colpito da un moletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. All'Intemporto di Bologna invece un 35enne si è ferito cadendo da un carrello mentre lavorava in magazzino e ricoverato all'ospedale maggiore. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia. Mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo, il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe anche Mancini. In Germania invece parte l'era Klopp per il nuovo CT, contratto fino al 2030. È il culmine della mia carriera, ha detto. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Torino International. Love his music.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Caro carburante, il governo studia l'introduzione di nuove accise. Trump ai corrispondenti della Casa Bianca americani minaccia l'Iran. Gli Stati Uniti colpiscono la petroliera Hormuz. Scambio di fuoco tra Arabia Saudita e Houthi. Rosetto, le navi italiane restano nel Mar Rosso. Il giornalista carbonizzato, un fermato dei carabinieri, era nascosto in un casolare. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: E ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La guerra del Golfo manda alle stelle i prezzi dei carburanti ormai sopra i 2 euro al litro. Allo studio del governo l'introduzione di tagli finanziati dall'extra gettito IVA. Ieri l'incontro Meloni-Giorgetti a Palazzo Chigi, focus sul caro benzina e sulle misure da mettere in campo per frenare gli aumenti, con l'ipotesi di un ulteriore intervento sulle accise. Trump ai corrispondenti della Casa Bianca, divertiamoci un po', e si candida per un terzo mandato. Al Gala Abis, riprendiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati, poi attacco, sento solo notizie false. Le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare che si blocchi anche lo stretto di Bab el-Mandeb dopo Hormuz, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto in un'intervista a Repubblica. Aspides non è nata come una gita sociale, abbiamo accettato di fare partite di una missione che serve proprio per proteggere i traffici marittimi da cui dipende una parte importante della nostra economia, ha detto il ministro. Siamo andati nel Mar Rosso quando la minaccia Houthi era rilevante, che poi per mesi si è fermata. Ora è in atto il tentativo iraniano di aggiungere a Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb per scatenare il caos più grande possibile. A maggior ragione, la nostra flotta e gli assetti alleati, che sono lì per quello scopo, non possono andarsene al momento, ha detto. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei carabinieri è avvenuto col supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone cacciatori di Puglia. Il tempo oggi, sabato 25 luglio, una bella giornata di stampo estivo e con temperature nella norma, disturbata solo dall'avvicinarsi di una perturbazione atlantica con qualche rovescio tra Valle d'Aosta e Piemonte. Questa perturbazione però avrà il grande merito di portare preziose piogge su alcuni dei devastanti incendi in Francia. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato a mezzanotte 08 con epicentro a 2 km da Pizzone e a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche in diversi comuni della Marsica, in Abruzzo, nel Lazio e in Campania. Lo sport nazionale, voci di accordo raggiunto per Pirlo come CT, in Figici per ora non sono previsti annunci, dopo il no di Guardiola l'ex azzurro torna alla prima scelta per la panchina. Staremo a vedere, per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi segnaliamo quindi che oggi è previsto lo svolgimento della quinta e sesta tappa della 16ª edizione del Giro della Provincia Granda. Il percorso mattutino prevede un circuito tra Chiusa di Pesio e Bainette, con partenza alle ore 9 e arrivo previsto per le ore 11 a Chiusa Pesio. Nel pomeriggio partenza alle ore 15 a Pianfei, percorrenza della provinciale 211 sino a Chiusa Pesio e ritorno a Pianfei. Il termine è previsto per le 18.30 circa. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Tutti i dettagli sul sito della manifestazione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Eboli è tunisino, l'assassino del giornalista Luca Esposito. Si allarga l'emergenza incendi boschivi in Francia e Spagna, gli evacuati salgono a 220.000, la guerra in Iran, Trump non ha ancora preso una decisione su un attacco in Messico. Crans Montana, Leonardo Bove, il mio sogno è tornare a giocare a calcio, racconta tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. A quanto si apprende da TGcom24, il presunto autore dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito e Rida Radaumeni, un clandestino tunisino di 26 anni. All'uomo sono state trovate dai carabinieri le carte di credito di Esposito, messo alle strette. Rida Radaumeni ha confessato l'omicidio del giornalista. Torniamo in Francia, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi tra Francia e Spagna, al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il Gala Bis dei corrispondenti della Casa Bianca al World of Astoria a Washington, smorzando i toni dopo che in precedenza, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il tycoon avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Trump si è mostrato più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, ma non ho fretta di chiudere, aggiungendo non permetteremo che si dotino di armi nucleari. Poco prima, in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto no, non l'ho ancora presa, stiamo parlando con loro proprio ora. Nelle ultime ore intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani, Mar Rosso colpita una nave saudita, Riad replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti. Sono stati mesi durissimi, ma piano piano stiamo tornando alla normalità. Con queste parole Leonardo Bove ha raccontato il ritorno a casa dopo 7 mesi di ospedale. Il giovane porta ancora sul corpo i segni dell'incendio di Crans Montana, che ha provocato ustioni sul 50% della superficie corporea, ma guarda avanti con determinazione. Il mio sogno è tornare a giocare a calcio e ci riuscirò, ha detto. Uno condannato a 8 anni di reclusione, l'altro assolto. È la sentenza pronunciata dal giudice del tribunale di Asti, Matteo Bertelli Motta, al termine del processo con rito abbreviato in cui due automobilisti, il 60enne Franco Vacchina e il 47enne Davide Bertello, entrambi alla guida di altrettante Porsche, erano a giudizio per l'incidente dell'11 dicembre sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la 20enne Mantilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre Elvia Pia. I giudici hanno accolto solo in parte le richieste della PM Sara Paterno, che aveva sollecitato 10 anni per il primo e 5 per il secondo, e non hanno riconosciuto l'ipotesi d'accusa riguardante la dinamica della presunta gara di velocità tra le due Porsche. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi, a più tardi.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori. Qualche addensamento in più su Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio instabilità in aumento su rilievi alpini, maggiore nuvolosità in transito sulle regioni di nord-ovest. In serata e in nottata fenomeni in estensione a Piemonte e Liguria, con cielo nuvoloso su buona parte del nord. Al centro al mattino tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, nel pomeriggio qualche addensamento in più sulla Toscana, cieli sereni sul resto del centro, tra serata e nottata qualche addensamento in più sul versante tirrenico, tempo asciutto e tranquillo altrove. Al sud e sulle isole tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutte le regioni meridionali e sulla Sicilia, senza precipitazioni, sulla Sardegna variabilità nel pomeriggio e in serata con qualche innocuo disturbo nuvoloso. Poche variazioni tra serata e nottata su tutti i settori. Temperature minime stabili o lieve calo al centro-sud, stazionario o lieve rialzo al nord. Massime in generale lieve rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Giornalista ucciso a Eboli, fermato un 26enne tunisino irregolare, ha confessato l'omicidio. Trump: l'Iran non avrà il nucleare, mi candiderò per la quarta volta. Il terremoto di magnitudo 4.1 in Molise. La gente è scesa in strada, ma non c'è nessun danno. Fakir: l'autopsia, sangue nei polmoni e schiacciamento, ma dubbi sulle cause. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GM.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, i carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, un tunisino di 26 anni senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele. Per giorni gli investigatori hanno passato al setaccio le immagini delle poche telecamere presenti in zona e hanno ricostruito il percorso fatto dalla vittima con la sua auto tra sabato e domenica scorsi. Voltiamo pagina, andiamo all'estero. Un cappellino con scritto Trump 2028. Così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che dopo quella interrotta dall'attentato del 25 aprile si è tenuta nella notte italiana del 25 luglio, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciare la mia intenzione, per certi versi uno scoop, di correre per la quarta volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima e la terza sarà migliore ancora, per poi aggiungere: sto scherzando. Al termine del discorso è partito il brano YMCA dei Village People, lo stesso che viene usato alla fine dei comizi del tycoon. Una parte della platea di giornalisti ha applaudito e si è alzata in piedi, l'altra metà no. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma non si segnalerebbero danni a persone o cose. Torniamo alla cronaca. Si è conclusa al Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico-legale affidato a un pool di specialisti è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Secondo alcune fonti, i primi esiti emersi rivelerebbero la presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto a un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita, oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o un'eccessiva compressione. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto ed emerge che dopo l'accesso al pronto soccorso all'ospedale maggiore di Bologna del 20 giugno per un problema di tipo psichiatrico, Fakir fu inviato al centro di salute mentale dove si presentò nei giorni successivi. Secondo quanto risulta all'ANSA, al CSM il 42enne fu visitato, gli fu fatta una prima diagnosi e confermata una terapia, quindi gli venne dato un appuntamento per un secondo incontro per i primi giorni di agosto per proseguire. Chiudiamo con un'altra notizia che ci mantiene in Italia. Un altro bambino che frequentava lo stesso asilo nido del bimbo di un anno e mezzo, originario di Zungri e deceduto, forse a causa di un batterio killer, è stato trasferito in elisoccorso da Tropea all'ospedale di Catanzaro. Il piccolo presenterebbe sintomi gastrointestinali simili a quelli già manifestati da altri compagni d'asilo. Vi aggiorneremo. Noi per il momento ci fermiamo qui. Ancora a voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
9: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Eboli è tunisino, l'assassino del giornalista Luca Esposito. Si allarga l'emergenza incendi boschivi in Francia e Spagna, gli evacuati salgono a 220.000, la guerra in Iran, Trump non ha ancora preso una decisione su un attacco in Messico. Transmontana, Leonardo Bove, il mio sogno è tornare a giocare a calcio, racconta tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. A quanto si apprende da TGcom24, il presunto autore dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito e Rida Radaumeni, un clandestino tunisino di 26 anni. All'uomo sono state trovate dai carabinieri le carte di credito di Esposito, messo alle strette. Rida Radaumeni ha confessato l'omicidio del giornalista. Torniamo in Francia, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi tra Francia e Spagna, al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il Gala Bis dei corrispondenti della Casa Bianca al World of Astoria a Washington, smorzando i toni dopo che in precedenza, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il tycoon avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Trump si è mostrato più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere, aggiungendo non permetteremo che si dotino di armi nucleari. Poco prima in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto no, non l'ho ancora presa, stiamo parlando con loro proprio ora. Nelle ultime ore intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani, Mar Rosso, colpita una nave saudita, Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti. Sono stati mesi durissimi, ma piano piano stiamo tornando alla normalità. Con queste parole Leonardo Bove ha raccontato il ritorno a casa dopo 7 mesi di ospedale. Il giovane porta ancora sul corpo i segni dell'incendio di Transmontana, che ha provocato ustioni sul 50% della superficie corporea, ma guarda avanti con determinazione. Il mio sogno è tornare a giocare a calcio e ci riuscirò, ha detto. Uno condannato a 8 anni di reclusione, l'altro assolto. È la sentenza pronunciata dal giudice del tribunale di Asti, Matteo Bertelli Motta, al termine del processo con rito abbreviato in cui due automobilisti, il 60enne Franco Vacchina e il 47enne Davide Bertello, entrambi alla guida di altrettante Porsche, erano a giudizio per l'incidente dell'11 dicembre sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la 20enne Mantilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre Elvia Pia. I giudici hanno accolto solo in parte le richieste della PM Sara Paterno, che aveva sollecitato 10 anni per il primo e 5 per il secondo e non hanno riconosciuto l'ipotesi d'accusa riguardante la dinamica della presunta gara di velocità tra le due Porsche. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi, a più tardi.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Sempre per traffico intenso si segnalano code al traforo del Monte Bianco, con attese di circa 90 minuti in direzione dell'Italia e di 15 minuti in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Giornalista ucciso a Eboli, fermato un 26enne tunisino irregolare, ha confessato l'omicidio. Trump: l'Iran non avrà il nucleare, mi candiderò per la quarta volta. Il terremoto di magnitudo 4.1 in Molise. La gente è scesa in strada, ma non c'è nessun danno. Fakir: l'autopsia, sangue nei polmoni e schiacciamento, ma dubbi sulle cause. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, i carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, un tunisino di 26 anni senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele. Per giorni gli investigatori hanno passato al setaccio le immagini delle poche telecamere presenti in zona e hanno ricostruito il percorso fatto dalla vittima con la sua auto tra sabato e domenica scorsi. Voltiamo pagina, andiamo all'estero. Un cappellino con scritto Trump 2028. Così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che dopo quella interrotta dall'attentato del 25 aprile si è tenuta nella notte italiana del 25 luglio, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciare la mia intenzione, per certi versi uno scoop, di correre per la quarta volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima e la terza sarà migliore ancora, per poi aggiungere: sto scherzando. Al termine del discorso è partito il brano YMCA dei Village People, lo stesso che viene usato alla fine dei comizi del tycoon. Una parte della platea di giornalisti ha applaudito e si è alzata in piedi, l'altra metà no. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma non si segnalerebbero danni a persone o cose. Torniamo alla cronaca. Si è conclusa al Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale affidato a un pool di specialisti è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Secondo alcune fonti, i primi esiti emersi rivelerebbero la presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto a un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o un'eccessiva compressione. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto ed emerge che dopo l'accesso al pronto soccorso all'ospedale maggiore di Bologna del 20 giugno per un problema di tipo psichiatrico, Fakir fu inviato al centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Secondo quanto risulta all'ANSA, al CSM il 42enne fu visitato, gli fu fatta una prima diagnosi e confermata una terapia. Quindi gli viene dato un appuntamento per un secondo incontro per i primi giorni di agosto per proseguire. Chiudiamo con un'altra notizia che ci mantiene in Italia un altro bambino che frequentava lo stesso asilo nido del bimbo di un anno e mezzo, originario di Zungri e deceduto, forse a causa di un batterio killer. È stato trasferito in elisoccorso da Tropea all'ospedale di Catanzaro. Il piccolo presenterebbe sintomi gastrointestinali simili a quelli già manifestati da altri compagni d'asilo. Vi aggiorneremo. Noi per il momento ci fermiamo qui. Ancora a voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: 220.000 evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, sabato 25 luglio in studio Giuliano Ferrigno. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito. Il giornalista di 53 anni è trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schiarino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte, di guerriglia in centro del post Piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: 220.000 evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Sabato 25 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte, di guerriglia in centro del post Piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
0: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: 220.000 evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzato ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni è trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra i due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schiarino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia a querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: Torino International Party until you drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino

0: sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: 220.000 evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, Esteri in primo piano. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte, di guerriglia in centro del post piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online, messaggi dal tono Lepore ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: 220.000 evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata a Deboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: E siamo da un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, esseri primo piano. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito. Il giornalista di 53 anni è trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato da carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra i due ci sarebbe stata una lite. Il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima, procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schiarino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte, di guerriglia in centro del post piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni, nei confronti del primo cittadino, si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte, con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori, qualche addensamento in più su Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio instabilità in aumento su rilievi alpini, maggiore nuvolosità in transito sulle regioni di nord-ovest. In serata e in nottata fenomeni in estensione a Piemonte e Liguria, con cielo nuvoloso su buona parte del nord. Al centro al mattino tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, nel pomeriggio qualche addensamento in più sulla Toscana, cieli sereni sul resto del centro. Tra serata e nottata qualche addensamento in più sul versante tirrenico, tempo asciutto e tranquillo altrove. Al sud e sulle isole, tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutte le regioni meridionali e sulla Sicilia, senza precipitazioni. Sulla Sardegna, variabilità nel pomeriggio e in serata con qualche innocuo disturbo nuvoloso. Poche variazioni tra serata e nottata su tutti i settori. Temperature minime stabili o lieve calo al centro-sud, stazionario o lieve rialzo al nord. Massime in generale lieve rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: 220.000 evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato da carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia a querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte, di guerriglia in centro del post Piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni, nei confronti del primo cittadino, si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: David Guetta, I told you they wear mortars, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Sono le 2:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best music.